0: Ciao, io sono Giuseppe Legrandi. Frequento la scuola di Saint-Anne's. Abito in fattoria con mamma, papà e quattro fratelli. Ho un cane e un gatto e tante mucche. Mi piace giocare il basketball. Stai ascoltando Harvey Community Radio su 96.5 FM. Harvey Community Radio è il tuo paese che parla.
1: Harper Street Bakery continues to serve you 7 days a week. Fancy a pastry, Conti roll, bread, sweets or a coffee. Then come in and say hello to our friendly staff or call us on 97 293 665. Proud station sponsor, Harper Street Bakery. We're always happy to serve you.